0: prossima.
1: Amore,
2: Ale, Ale, alla morita rock. A dinga la habirni, a presenti para pickle.
1: A dinga, a spirit.
2: A slangia, a spirit.